mare sune ta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

della fila, de se lo ute vivero, ute pipila, se lo moro, la momilla, mia milla.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

separaria, di carivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

vino, ven apri il viatico, me catam frappagna, curicli mia canonia, aleftikos, o piratisi tanti ros, tocca non li abbiano, che ti grido se e ti toccanis, me toccano, toccano me toccanis, lo napo.

Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

Scania, i carivali meistero vulia. Chia se ne toccano, me toccanis, aleftikosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.